0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.
2: Yeah,